0: Ti presenta.
1: Una cosa?
0: Ai, altre cose.
1: Non go home.
2: Das wahrscheinlich beste Radio.